0: ci saranno meglio.
1: Perfetto.
2: Alright, so show me how to party in front of Kern Elementary.